0: whiskey, it's risky.
1: EU Radio.
2: La strada si arrampa fatta. Quest'auto è una bestia. È un colpo celeste che guida se stesso.